mare su neta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, atromito scalpasi,

Separania, i canivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa, ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero napo.

Si è per essere cocchino trisci, do pizzare. Oye, quando sei cocco paliso, la corebis me plie. Quando ste che se macriamo, che quasi sabatrasci. Mampalepsume mia mera.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bibilla, se lo moro, la momiglia sia milla.

quel porta na don runda plissi a pota per a tatis gis. Alla tita thes, tu sine opos che doctes, choris na dos

Se paria di canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa ne toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vopto vrocator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppagos mio recor. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.